Ato anaju se ugira ha peja wo sawate ehan bia pye wo dem ha e wa re di aduma chekie kun krofo biso

Le Samo Hedombo Naka Sondaki Mohasete Kobela Mahanto Skidona Minkabona

hilona diaras. Prevai gatinankole se mandi asiga gatando. Hai kongi singela kimo navira.